0: ti si sagittia, con le casche delle ognine, che pandon che passò.
1: Che pandon che passò.
0: Quando
1: che passò.
0: Le onde di polumero sono tornate con l'altro che tre giovanissimi. Tu carfo non cagliar consigliessi che si è scrimetto per io. Και πάντα
2: σπάς. Απαρχήν Αγίαν